0: dulce año 6, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui accenan agni vocati sunt.
1: Domine, non sono digno, sono digno di suffetto in meum, se tanto mi perdo e sanato.